0: Tutto mai un sospiro sul corpo tuo, tutto è mondato.
1: Hola.
2: PCL Radio. Síguenos a través de www.pclradio.es.